Ecco la notte, incontra la luna, gira gli occhi e poi se ne va. Cerco una porta diversa che mi trascina dentro una nuova realtà. Dietro il bancone di un bar.

ubriaco, millanta, la vita che tanto poi non ricorderà. Ogni bicchiere nasconde un disarmo.

c'era e a quello e poi ci sarà. Licia, corretta, la vita da sola e tutto quel che c'è. Guarda che luna, guarda che il mare e guarda me. Trovati un altro regno.